0: ad caqua Gesù Cris, lascia che ci creli apostoli tuttuchelus il altin cana erichin, l'intuttuchelus il altin chere. Ma che ta shaxaccio camaccio cabensaccio, rispavali santa iglesia con ciacchecia. Ciacchetta shaque nato quanza tuttuchelus il al, usacunarlo licholehil. La ati yorocatu quan a quanquil junque junque cutan.
1: Oh, can.
0: Si cuanta ya queriquiri su tuquilo silali caco a Dios.
1: Oh, can acta ya
0: caquiri. Se que es ahí le echó, cheribir eri.
1: Dios eri.